quinto decimo calendas Marzi, luna undecima. Brixie Natali Sanctorum Materum Faustini et Jovite Fratu, qui sub Adriano Imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri coronam acepervum, Rome sancti gratonis martiris, qui cum uxore sua et universa tomo a Beato Valentino Episcopo baptizatus, non multo post unacum illis martirio consumatus est,